di sapere la visione d'acqua con me, dico. Da quella visione d'acqua, andare qua a bacino, andare qua a baccabala.